Mio zio famoso rigattiere vive la sua vita in uno scantinato, eppure essendo autodidatta ha la mente adatta a fare lo scienziato. Lui come un grande luminare passa le sue ore a fare esperimenti, ma poi la sera su da noi narra gli avvenimenti e si rilassa un po'. Per fabbricar la bomba, ragazzi miei, si sa che non ci vuole niente. Per mettere il detonatore bastano 2 ore per chi è intelligente. Riguardo poi la bomba H, certo porca vacca, ci ho studiato un pezzo. C'è il fatto che in raggio d'azione tocca malapena 4,5 metri. C'è qualcosa che non va, do un'occhiata e torno qua. Ha cominciato martedì a dare segni di violenza concentrata. Quando è venuto su da noi aveva lì con sé la bomba incriminata. E solo quando ha preso fiato che ha ricominciato a raccontare la storia, tenendo in braccio quell'ordigno, la sua creatura e il suo bel bebè. Non basta non guardare lo specchio per sentirsi meglio, non sentirsi vecchio. Ormai il cervello mi si squaglia ed anzi a dirlo chiaro pare una brodaglia. Ho perso tutta la mia vita dietro la questione della sua portata e non mi sono reso conto che il problema bomba è dove va tirata. C'è qualcosa che non va, do un'occhiata e torno qua. Sapendo prossimo e scontato questo risultato di grande importanza, i maggiorenti dello Stato son venuti tutti per rappresentanza. Ma appena loro sono entrati lui li ha chiusi dentro ed ha gridato calma. Però quando l'aggeggio è esploso, livido e corroso, c'era solo lui. Davanti a questo risultato lui non si è smontato, anzi ma che niente. Se vuoi lo puoi vedere lì davanti al gran giurì, guardato da un agente. Signori della corte, io lo giuro innanzi a Dio che è un fatto di coscienza l'averli fatti fuori un bene, tanto per la Francia quanto per la scienza. Non potendo dir di no, il giurì lo condannò.